fanciulle, o a la parrocca, testo la barba, o la sanguigna, testo il vieto, che mi tenono, che mi vogliono, che mi tenono, che mi vogliono, guarda la barba, testo la barba, testo il vieto, hey! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Figaro, sono qua. Figaro, sono qua. Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Quando battisse le sotto le fune, sono affettato dalle città, dalle città, dalle città, dalle città, dalle città. A bravo figura, bravo bravissima, a bravo figura, bravo bravissima, te fortuna mancherà. A bravo figura, bravo bravissima, a bravo figura, bravo bravissima, te fortuna.

0: ma di che, ma di che si sa? Presto, presto, qua il biglietto.
1: Un biglietto?
2: Sì.
1: Eccolo qua.
0: Già era scritto.

0: basta, basta aver pietà.
1: Padre,
0: ma che prego destino?
1: Dite come ti conosci.
0: Ma che barbara giornata.
1: La mia sorte fortunata.
0: Ma

d'aria brillante, quel vermiglio d'onesto color, quel vermiglio d'onesto color, non ti avrai quei pensieri.